capo, nella fine siamo giovani e vogliamo pazzi. Un giovane te faccio te lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo giro nella mezza. Giovane te faccio te lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta.